spazierti sparati, in pronto, che noi le sotto te, ti uomini, ti rechen, und da ti hot volè, auf strizzi, so i toten, un